0: Croazia.
1: Siamo i ricchi e poveri.
2: Acapulco, sdraiati insieme sotto il sole.
1: Siamo felici che le nostre canzoni si possono ascoltare sulla seconda rete di Radio Croazia.
0: Seguite sempre Music Pub su HR2, la migliore trasmissione con i brani più belli della musica italiana.